campo di pallacanestro, i miei amici, la mia famiglia, l'amore. 200 milioni di posti e una sola gioia.

musica di una fisarmonica, sul volo gli spartiti, le file di auto che sostano davanti a due travestiti, i vecchi che ci ricordano che siamo fatti di ieri, i clacson si fanno largo tra tutti i miei pensieri, i miei amici, la mia famiglia, l'amore, 200 milioni di posti e una sola gioia.

100 milioni di posti, una sola gioia, un

0: Sei insieme a
1: Una notte così.
0: In una notte così sei con RGM.
2: Se io fossi San Gennaro non sarei così leggero. Con i miei napoletani io mi incazzerei davvero, come l'oste che fa i conti dopo tanto fallimento. Senza troppi complimenti sarei cinico e violento. Vorrei dire al costruttore del centro direzionale che ci può solo pisciare perché ha fatto un urinale.

di una Napoli padrona, è lo sforzo di cagare dell'ignobile pappone sulle perle date ai porci da Don Carlo di Borbone. È perciò che mi accaloro coi politici nascosti, perché solamente loro sono i veri camorristi a cui Napoli da sempre ha pagato la tangente e qualcuno l'ha incassata con il sangue della gente. E per certi culi grossi il traguardo è una poltrona, e per noi poveri fessi basta solo un Maradona. E il miracolo richiesto di quel sangue rosso chiaro lo sa solo Gesù Cristo, che quel sangue è sangue amaro. Lo sa il Cristo che è velato di vergogna e di mistero da quel nobile alchimista, principe di San Severo,

festa sotto gli occhi del turista, via i vecchi marciapiedi che hanno raccontato molto, pietre laviche e lastroni, seppelliamoli d'asfalto, l'abbalto. Ma non posso più

le ha preso pure il cuore. Ora cerca di sfruttarla Federico Salvatore. Ma non posso tollerare.

che un signore nato a Foggia porta Napoli nel mondo e la stampa lo incoraggia, e che il critico ha concesso al neomelodico l'evento di buttare in fondo al cesso Napoli del Novecento. Perché ancora io ci credo e mi incazzo, ve lo giuro, che Posillipo e Toledo

0: male e finire da innocente, pure io appoggio Reale. Perché come Gennarino sono vecchio in fondo al cuore, la speranza iervolino può lenire il mio dolore. Io ho capito che la vita è solo un viaggio di ritorno, che domani è già finito e che ieri è un nuovo giorno. Sembra un gioco di parole, ma mi sento più sicuro coi progetti del passato e i ricordi del futuro. E alla fine del mio viaggio chiedo a Napoli perdono se ho cercato con coraggio di restare come sono.
1: Sei insieme a In una notte così. Sei con RGM.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina, ed è un incrocio tra il cielo e il fondo.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGN. Benvenuti, questa è la notte di RGN.

da milioni ad occhio e croce di persone da cui ho conosciuto.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto?

stesso, sempre lo stesso. Sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: una notte così. In una notte così, la musica di notte su RGM.
1: Ma come si fa a morire? Raccontamelo tu.

0: Le note di notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: Le note di notte con RGM.
1: Sono le 3:59.
0: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

0: 3
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia, andiamo via. Via da quell'odioso garage
1: e da quel panzone.
0: Tu non venderai mai più arpeggi.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

0: Sei insieme a In una notte così. Sei con RGM.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

0: Notte e notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: Le note di notte con RGM.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: RGM La Notte.
1: È in una notte così.
0: Le note nella notte di RGM.
2: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGN è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
3: Senza parole.
4: Stai ascoltando Senza Parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
1: Senza parole, la musica indimenticabile di RGM.

0: Avete ascoltato?
1: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
2: Senza parole.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sono le 7:59.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo

Miglior amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: RGM, la radio di soli successi. RGM.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: RGM, la hit radio al 100%.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina, conclusione della parata militare a Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo Putin apre per la prima volta ad una trattativa con l'Unione Europea, esprimendo la sua preferenza per l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Il capo del Cremlino inoltre si è mostrato ottimista su una fine imminente del conflitto e si è detto pronto anche ad incontrare l'omologo ucraino Zelensky dopo il raggiungimento di un accordo. Non si sblocca lo stallo negoziale sulla guerra in Iran. Washington continua ad attendere una risposta di Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Il presidente Donald Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Sheikh Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Israele nel frattempo ha espulso i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana dopo che le navi della missione diretta a Gaza erano state intercettate dalla Marina Militare in acque internazionali al largo della Grecia. La nave da crociera Ondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus, si sta avvicinando all'isola spagnola di Tenerife nelle Canarie, dove dovrebbe gettare l'ancora per consentire l'evacuazione dei passeggeri prima di proseguire il suo viaggio verso i Paesi Bassi. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantelle precauzionali. Il caso Garlasco, Alberto Stasi ha visionato per la prima volta le oltre 300 pagine dell'informativa dei carabinieri di Milano sull'inchiesta di Pavia che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. La sua difesa annuncia l'accelerazione massima per la richiesta di revisione del processo. Lo sport tennis debuttò senza difficoltà per Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo ha superato l'austriaco Hofner con il punteggio di 6-3, 6-4, bene anche Cobolli che è in regola il francese Atman 7-6, 6-3, Bellucci che supera l'argentina Chavarri 5-7, 6-2, 6-3. Nel tabellone femminile eliminata Jasmine Paolini, avanza Cozzaretto. MotoGP, Jorge Martin trionfa nella sprint del Gran Premio di Francia dominata dal primo giro dopo una grande partenza. Lo spagnolo ha preceduto Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez nella finale per l'infrattura del quinto metatarso del piede destro. Calcio, nella 36esima di Serie A, la Juventus sbanca il Lecce con il risultato di 1-0, si avvicina all'obiettivo Champions. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese che ha battuto 2-0 il Cagliari. Inter scudettata invece supera la Lazio all'Olimpico 3-0 nella sfida che anticipa la finale di Coppa Italia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 9:30.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina, nell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, aveva detto lo zar nel suo breve discorso, mentre il Cremlino gelava gli auspici di Trump di estendere la tregua di 3 giorni dichiarata ieri, in serata la svolta con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Ancora nessuna risposta dall'Iran all'ultima proposta di accordo degli Stati Uniti, ma il presidente statunitense Trump sente fiducia. Mi aspetto di avere notizie molto presto, dice il tycoon, che dopo l'incontro a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio è tornato a parlare del rapporto con il nostro paese, confermando che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe statunitensi dalle basi italiane. L'Italia, ha detto, non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, così il mio paese. Alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, l'imbarcazione rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. La cronaca, alcuni elementi della versione del ragazzo di 16 anni che è ucciso il vicino di casa di 69 anni a Palermo, non coinciderebbero con rilievi effettuati dalla polizia scientifica. Il giovane che si è costituito in questura avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente, forse un pesante tubo di metallo trovato poco distante dagli investigatori, ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali della vittima. Oggi la festa della mamma, secondo quanto emerge da un'indagine di Coldiretti, sono fiori e piante i regali più scelti per questa ricorrenza, preferiti da quasi un italiano su due, il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, con il 19%, a seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza. Sport MotoGP, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio di Francia, lo spagnolo dell'Aprilia ha preceduto sul podio Bagnaia e Bezzecchi, Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta e il campione del mondo ha riportato una frattura ad un piede, oggi non sarà al via della gara lunga. Tennis, Jannik Sinner approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'austriaco Hofner 6-3-6-4, bene anche con Bolli che regola il francese Atman 7-6-6-3 e Bellucci che supera l'argentino Chavarri 5-2-6-2-6-3. Nel tabellone femminile eliminata Jasmine Paolini avanti Cozzoretto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 10.30. RGM.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Da Palazzo Cesaroni di Perugia, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, trasmettiamo Question Time, interrogazioni a risposta immediata.
4: Passiamo all'interrogazione successiva, la numero 7, a firma della consigliera Tesei, risponde l'assessore De Luca, avente ad oggetto progetto di impianto fotovoltaico a terra in località Lugnano Bivio Lugnano, comune di Città di Castello, e necessità di una pianificazione regionale sulle aree idonee. La parola alla consigliera Tesei, prego.
5: Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione riguarda una questione che tra l'altro è stata oggetto di confronto in Consiglio Comunale a Città di Castello, dove il Consiglio si è espresso con contrarietà rispetto a questa procedura di che riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di circa 6 megawattora in località Lugnano, Bivio Lugnano, nel comune di Città di Castello. Quest'area interessata presenta delle criticità di natura paesaggistica e storica di primaria importanza, trovandosi in un contesto che include elementi di valore identitario quali la Basilica di Canoscio, la tutela del cono ottico paesaggistico e la vicinanza al monumento della Resistenza a Pian dei Bruschi. Il Comune di Città di Castello, come dicevo prima, si è pronunciato proprio con una manifestazione del Consiglio regionale, del Consiglio Comunale, per la contrarietà a questo impianto. Considerato che la transizione energetica è un obiettivo sicuramente imprescindibile, però sappiamo bene che come Regione Umbria dobbiamo anche tutelare il paesaggio, zone di particolare pregio e tutto ciò che ne consegue. Effettivamente questa problematica di una mappatura regionale definitiva è urgente, ormai è diventata. Sappiamo anche l'iter che c'è stato, abbiamo atteso anche noi la legge
4: nazionale.
5: Scusi
4: consigliera, la interrompo per dire che si sente poco bene, lo diceva anche all'inizio la consigliera Pernazza, mi sembra, secondo me anche a causa del brusio distribuito non equamente, quindi chiederei nuovamente l'invito al silenzio e l'attenzione, prego consigliera.
5: Sì, dicevo che è ormai diventato urgente, per carità. Ci siamo trovati in difficoltà anche noi, aspettavamo tutti la legge nazionale per poterla adeguare, quella regionale, ai dettami della normativa nazionale, e sappiamo che cosa poi è accaduto. Con questa interrogazione si intende sapere quale sia lo stato attuale del procedimento di autorizzazione unica relativo proprio a questo impianto insistente nel comune di Città di Castello e se la Giunta intenda dare pieno valore al parere contrario espresso anche dall'amministrazione comunale di Città di Castello in virtù dell'autonomia decisionale dell'ente locale e della coerenza con il piano regolatore generale vigente e come intenda motivare l'eventuale superamento di questo parere in sede regionale e quali misure di tutela intenda adottare per salvaguardare il pregio paesaggistico e culturale dell'area coinvolta, in particolare per quanto riguarda la Basilica di Canoscio, il monumento della Resistenza, evitando che l'installazione comprometta definitivamente la visione e l'integrità del contesto storico-culturale. Grazie.
4: Grazie consigliera, la parola per la risposta all'assessore De Luca. Prego assessore.
6: Grazie Presidente, ma consigliera di sei, sa che io in ogni risposta, in ogni interlocuzione che abbiamo avuto all'interno di quest'Aula, ho portato il massimo rispetto e le porterò il massimo rispetto, ma rispetto a un'affermazione che io leggo all'interno di questa interrogazione, mi permetto di dire che sono veramente sconcertato per un semplice motivo. Dire che la mancanza di una mappatura regionale definitiva e cogente delle aree idonee e non idonee sta esponendo il territorio a una proliferazione di progetti calati dall'alto è una totale menzogna, per un semplice motivo. In primo luogo, in questo momento l'Umbria è una delle poche regioni in Italia ad avere una legge totalmente vigente e adeguata alla nuova normativa nazionale. In questo quadro, rispetto alla massima tutela che noi stiamo dando in ogni procedura al nostro paesaggio e al nostro territorio, ci troviamo con una contesa in Corte Costituzionale fatta dal Governo nazionale, di fronte all'unico punto che è quello di impedire a questa regione di individuare le aree non idonee. Nel merito di questa interrogazione, voglio entrare proprio nel punto e mi sto scaldando, non solo, lo voglio dire, mi riferisco ad alcune dichiarazioni di parlamentari umbri della Lega in particolar modo, che nel corso di queste settimane hanno, voglio dire con quale faccia, parlato di questa vicenda. La Regione Umbria, prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 178 del 2025, ha aperto una procedura di autorizzazione unica, quindi una procedura rafforzata rispetto a questo intervento in area idonea, proprio perché il quadro urbanistico richiedeva una modifica. Bene, le voglio far sapere che per questa tipologia di interventi in area idonea, perché si tratta di un'area che è considerata idonea essendo all'interno di quella che viene chiamata Solar Belt, intorno a un impianto, diciamo, industriale, questo tipo di area idonea, secondo le modifiche fatte all'articolo 8 del decreto 190 del 2024, hanno sostanzialmente superato la necessità di quelle che erano le modifiche urbanistiche previste quindi anche dai comuni. Ora, quel decreto, e lo voglio dire, votato nella votazione numero 24 della seduta numero 593 del 14 gennaio 2026, ha avuto il voto favorevole dell'onorevole Marchetti, dell'onorevole Caparvi, dell'onorevole Prisco e dell'onorevole Nevi. In tutto questo mi chiedo per quale motivo quindi oggi si viene a chiedere alla Regione Umbria, che farà tutto quello che deve fare e sta facendo tutto quello che deve fare, da Phobos, dove voi, quindi da Orvieto, dove voi avete fatto cadere quella procedura con un silenzio assenso, su tutte le procedure stiamo dando il massimo impegno, e mi permetto di dire che la mancanza di una mappatura, come ovviamente se un'area definita idonea non fosse tale, quindi di fronte a quella che è l'elencazione puntuale che c'è all'interno dell'articolo 11 bis del decreto 190-2024, quindi quella è un'area idonea e beneficia delle semplificazioni che il governo nazionale ha dato, sovvertendo tutta quella che era la normativa su cui noi avevamo costruito un impianto che andava a tutelare in particolar modo questa tipologia di situazioni. Io mi dico e mi chiedo, ma con quale faccia il centrodestra in Umbria continua a fare questa propaganda di fronte a questo tipo di situazioni, quando fate i negazionisti in Umbria e fate invece pensate che debba essere il mercato a dover decidere in ogni situazione, andando a depauperare tutto quello che è il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della nostra regione? Io questo mi chiedo. Quindi questa affermazione io la reputo veramente, ecco, totalmente fuori da ogni logica, e quindi le voglio dire chiaramente, chieda ai suoi parlamentari con quale logica hanno votato questa liberalizzazione selvaggia.
4: Grazie Assessore, la parola alla consigliera Tesei per la replica.
5: Allora, Assessore De Luca, io la capisco che ormai ha messo in atto tutta questa situazione e la continua a ripetere per ogni cosa accada e accade. Credo che ormai però, a un anno e mezzo dal vostro insediamento, sarà anche ora che cominciate a fare quello che dovete fare senza a volte entrare in contrasto, aspettando magari norme nazionali e poi fare delle leggi che possano non essere impugnate. No, c'entra tutto, perché tra l'altro su questa interrogazione non mi ha risposto. Qual è la posizione della Regione Umbria? Che cosa vuole fare su questo insediamento di Città di Castello? Al di là della gerarchia dei fondi, non le devi insegnare a me, se permette. Se permette, assessore,
7: lasci perdere.
5: Io sto facendo un'interrogazione politica. Che cosa intende fare su questo impianto la Regione Umbria? Lei non ha risposto. Non lo so, lei adesso si... Allora, benissimo, qui c'è scritto nell'interrogazione che io le ho rivolto che cosa intende fare, se la Giunta intenda dare pieno valore al parere contrario espresso dal Comune di Città di Castello in virtù. Al di là di tutto, che vuole fare? È area inodita. Lei sta dicendo che siccome a Ridonia ci sarà il parere favorevole. Ecco, benissimo. Quindi la Regione Umbria non fare niente. Non c'è bisogno dei sostegni, credo che è ad adiuvandum. Ecco, capito? Quindi, io dico semplicemente che bisognerebbe attenersi alle interrogazioni e rispondere, così come andrebbe sempre fatto. Quindi
7: facciamo finire la consigliera.
5: Lo diciamo a tutti gli onorevoli di qui, ce ne sta.

0: instabilità si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi a causa delle tensioni dell'area medio orientale, con particolare riferimento al conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele da un lato e Iran dall'altro, con rilevanti ripercussioni sulle rotte energetiche, strategiche e sui mercati globali delle materie prime. Il blocco dello stretto di Hormuz attraverso cui transita circa il 20% dell'offerta globale di petrolio, una quota significativa del commercio mondiale di gas naturale, ha determinato un forte aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime energetiche con effetti immediati sui mercati internazionali. L'Italia, per la propria struttura energetica, presenta una forte dipendenza dall'estero, nonostante i progressi compiuti nella diversificazione delle fonti a seguito delle crisi russo-ucraina, resta esposta alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime energetiche, importando circa il 75% del proprio fabbisogno energetico complessivo. Il Governo nazionale è intervenuto con decreto 18 marzo 26, introducendo una riduzione delle accise sui carburanti e misura entrata in vigore poi il 19 marzo, successivamente prorogata con decreto del 3 aprile 2026 fino al 1 maggio e anche ad oggi oggetto di ulteriore proroga. In data 8 aprile 2026 è stato definitivamente approvato il cosiddetto decreto bollette, che prevede tra l'altro l'incremento del bonus sociale fino a 315 euro e la riduzione degli oneri generali di sistema a favore di oltre 4 milioni di imprese, con l'obiettivo di contenere i costi energetici. Nel breve periodo i rincari energetici sono destinati a incidere in modo significativo sui bilanci delle famiglie e produzioni di imprese, generando quindi un effetto a catena sull'intero sistema economico con un aumento generalizzato. La Regione Umbria, con la legge regionale 2 del 2025, disposizioni in materia di tributi regionali, ha introdotto un rilevante incremento dell'addizionale IRPEF, incidendo in modo particolare sul ceto medio, riducendo la capacità di spesa delle famiglie. La medesima legge poi ha aumentato l'addizionale IRAP, quindi anche lì determinando un aggravio degli oneri a carico delle imprese. Il centro studi di sintesi della CNA Umbria 2026 ha determinato che i costi per luce e gas nella regione potrebbero aumentare di circa 500 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Le famiglie che in Umbria sono considerate in un stato di povertà energetica, secondo uno studio della CGA di Mestre, basato sui dati 2024, sono 25.330, pari al 6,5% dei nuclei familiari, con un valore quindi destinato ad aumentare in seguito alle recenti vicende internazionali. Rilevato che la Regione Umbria, con la determinazione 327 del 2026, si è limitata a istituire un tavolo regionale per l'energia senza prevedere lo stanziamento di nuove risorse, limitandosi quindi a sollecitare l'attivazione di 36 milioni residui della priorità 2 del FESR 21-27, già programmati dalla precedente giunta. Nel medesimo provvedimento non sono previste misure concrete a sostegno delle famiglie né interventi diretti per contrastare l'incremento dell'inflazione. Rilevato che la manovra introdotta dalla legge regionale 225 rischia di amplificare gli effetti negativi della crisi energetica, incidendo sulla capacità di spesa delle famiglie e della tenuta del sistema produttivo regionale. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può e deve svolgere un ruolo attivo nel sostenere il sistema economico e sociale che attraverso una rimodulazione delle risorse disponibili, incluse quelle derivanti dai fondi europei. Si interroga la Giunta regionale per sapere se intende attivare con urgenza il piano straordinario regionale di sostegno alle famiglie, prevedendo contributi per il pagamento delle utenze energetiche, la revisione delle misure fiscali regionali introdotte quindi con la legge del 25 al fine di introdurre il carico del ceto medio, ripristinare quindi la capacità di spesa e sostenere i consumi, sostenere il sistema anche produttivo regionale attraverso misure efficaci di compensazione dei maggiori costi energetici, rafforzare i fondi di garanzia, potenziare le misure di sostegno all'autoproduzione di energia e all'efficientamento energetico delle imprese, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle già disponibili nell'ambito della priorità 2 del FESR 21-27. Sono andata.
1: Grazie consigliera, la parola per la risposta all'assessore De Luca.
2: Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Gappidi per questa interrogazione, perché mi dà modo di poter rappresentare quella che è l'attività che stiamo facendo all'interno del tavolo energia, che nei fatti in questo momento si è costituito con una natura di unità di crisi, ma che vuole anche avere ovviamente l'ambizione di coordinare quelle che sono in un'ottica multidisciplinare numerose competenze trasversali. Infatti io oggi risponderò a questa interrogazione, ma come immaginate questo rappresenta competenze che riguardano lo sviluppo economico, la parte relativa al sociale e tutto quello che riguarda anche la gestione dei fondi europei. All'interno

0: In questo quadro, quindi, noi abbiamo voluto cercare in primo luogo di coordinare le varie misure partendo da quelle che erano le risorse disponibili. Oggi noi ci ritroviamo all'interno di quella che era la programmazione 2021-2027, che per quello che riguarda la priorità 2 in merito in primo luogo a questi che hanno, come lei ben sa, natura di strumenti finanziari, una disponibilità di circa 36 milioni di euro su due linee, quella dell'efficienza energetica e quella dell'implementazione di impianti da fonti di energia rinnovabili, che nel nostro punto di vista, anche rispetto all'interlocuzione che abbiamo avuto all'interno di questo primo incontro con le associazioni categoria e con tutte le altre interlocuzioni che faremo, ma in questo quadro rispetto a un'indicazione chiara, quella di riuscire a sbloccare queste risorse in questo momento, andando a permettere la complementarietà di queste misure e andando ovviamente a renderle ulteriormente in grado di poter costituire una leva anche sul tessuto sociale. Per quello che riguarda la parte ovviamente che riguarda il tema del tessuto sociale, è evidente come la nostra visione sia stata ben chiara sin dall'inizio sul profilo di quale sia lo strumento giusto, e ringrazio anche la consigliera Proietti perché ha voluto imprimere attraverso la mozione per quello che riguarda il tema della povertà energetica un'attenzione da parte di questa Assemblea. È evidente che lo strumento principe per poter aiutare in questa dimensione, fra le varie qualità che ha lo strumento delle comunità energetiche rinnovabili, è quello di poter garantire quindi non solo una possibilità di incentivo diretto, ma anche attraverso quelle che sono le risorse destinate all'aspetto sociale all'interno di questi strumenti. Quindi noi riteniamo che le comunità energetiche rinnovabili, implementando magari anche questi 36 milioni di euro attraverso delle premialità che li possano agganciare, quindi se le imprese possono beneficiare di queste risorse per poter mettere a disposizione le impiantistiche anche ovviamente per le comunità energetiche rinnovabili, noi abbiamo un effetto moltiplicatore che permette una ricaduta anche a livello sociale. A questo aggiungo, per parlare ovviamente di quelli che sono gli strumenti attivati, anche quello dell'articolo 21 della legge regionale 1/2023 che riguarda ovviamente le risorse destinate all'utilizzo per quello che riguarda la cessione gratuita di energia e la sua monetizzazione da parte dei concessionari idroelettrici, su cui ovviamente c'è in corso una controversia che ci ha visto però in questo momento in una fase anche, devo dire, vittoria da parte della Regione in una prima istanza, e su cui intendiamo quindi fare anche una moral suasion, non mi permetto di dire, rispetto a chi in questo momento sta bloccando queste risorse nel territorio, per poter arrivare anche a poter mettere a disposizione queste risorse. È evidente quindi che questa tax force avrà l'obiettivo di garantire che qualsiasi strumento noi abbiamo a disposizione venga messo in una linea di prosecuzione in questa direzione, la direzione di essere ovviamente anche per il raggiungimento degli obiettivi di installazione da fonti di energie rinnovabili, perché non è una cosa secondaria, diventare uno strumento a supporto delle imprese, ma al tempo stesso anche qualcosa che vada a garantire anche la tenuta sociale del nostro territorio. Grazie.
1: Grazie Assessore, la parola alla consigliera Gabiti per la replica.
2: Grazie Assessore per la risposta puntuale e articolata. Ovviamente era questo che abbiamo, tra virgolette, capito e rintracciato nella delibera che è stata approvata dalla Giunta, ma che abbiamo riscontrato una certa discordanza con ovviamente il comunicato che poi la Giunta stessa ha fatto e che è stato riportato, perché questa interrogazione si è resa necessaria per le telefonate che ho ricevuto da parte di alcune famiglie per informarsi, per come chiedere il rimborso, un bonus ristoro rispetto al costo dell'energia, perché se troviamo anche i giornali, gli articoli dei giornali, si muove la nostra regione per famiglie e imprese. Quindi, secondo me, oggi la ringrazio ancora perché abbiamo fatto chiarezza nel dire che ci sono, sì, le risorse, i 36 milioni del FESR, dell'Azione 2, eccetera, eccetera, che verranno messe a disposizione, quindi attivati, ci auguriamo, velocemente, sono relativi agli investimenti, ma non sono risorse che ovviamente la Regione in questo momento le destina alle imprese, ma non alle famiglie come rimborso o come bonus per sostenere, diciamo, il costo dell'energia. Ecco, quindi questa era un'interrogazione che è servita anche a fare chiarezza rispetto alle notizie che abbiamo, però le notizie giornalistiche, consigliera Proietti, purtroppo hanno riportato un aiuto diretto alle famiglie, magari non c'è stata, diciamo così, la giusta interpretazione all'articolo stesso, però purtroppo c'è stato un fraintendimento che è stato chiarito questa mattina dall'assessore De Luca. Grazie.
3: Abbiamo trasmesso Question Time, le interrogazioni a risposta immediata dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa. Al termine di una lunga giornata, cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina, nell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, aveva detto lo zar nel suo breve discorso, mentre il Cremlino gelava gli auspici di Trump di estendere la tregua di 3 giorni dichiarata ieri, in serata la svolta con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Ancora nessuna risposta dall'Iran all'ultima proposta di accordo degli Stati Uniti, ma il presidente statunitense Trump sente fiducia. Mi aspetto di avere notizie molto presto, dice il tycoon, che dopo l'incontro a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio è tornato a parlare del rapporto con il nostro paese, confermando che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe statunitensi dalle basi italiane. L'Italia ha detto: non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, così il mio paese. Alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, l'imbarcazione rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. La cronaca, alcuni elementi della versione del ragazzo di 16 anni che ha ucciso il vicino di casa di 69 anni a Palermo, non coinciderebbero con rilievi effettuati dalla polizia scientifica. Il giovane che si è costituito in questura avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente, forse un pesante tubo di metallo trovato poco distante dagli investigatori. Ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali della vittima. Oggi la festa della mamma, secondo quanto emerge da un'indagine di Coldiretti, sono fiori e piante i regali più scelti per questa ricorrenza, preferiti da quasi un italiano su due, il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, con il 19%, a seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza. Sport MotoGP, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio di Francia, lo spagnolo dell'Aprilia ha preceduto sul podio Bagnaia e Bezzecchi, Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta e il campione del mondo ha riportato una frattura ad un piede, oggi non sarà al via della gara lunga. Tennis, Jannik Sinner approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'austriaco Hofner 6-3-6-4, bene anche con Bolli che regola il francese Atman 7-6-6-3 e Bellucci che supera l'argentino Chavarri 5-2-6-2-6-3. Nel tabellone femminile eliminata Jasmine Paolini avanti Cozzoretto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 11:30.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. Centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te 24 ore su 24.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina, nell'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, aveva detto lo zar nel suo breve discorso, mentre il Cremlino gelava gli auspici di Trump di estendere la tregua di 3 giorni dichiarata ieri, in serata la svolta con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Ancora nessuna risposta dall'Iran all'ultima proposta di accordo degli Stati Uniti, ma il presidente statunitense Trump sente fiducia. Mi aspetto di avere notizie molto presto, dice il tycoon, che dopo l'incontro a Roma tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio è tornato a parlare del rapporto con il nostro paese, confermando che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe statunitensi dalle basi italiane. L'Italia, ha detto, non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, così il mio paese. Alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, l'imbarcazione rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. La cronaca, alcuni elementi della versione del ragazzo di 16 anni che ha ucciso il vicino di casa di 69 anni a Palermo non coinciderebbero con rilievi effettuati dalla polizia scientifica. Il giovane che si è costituito in questura avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente, forse un pesante tubo di metallo trovato poco distante dagli investigatori. Ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali della vittima. Oggi la festa della mamma, secondo quanto emerge da un'indagine di Coldiretti, sono fiori e piante i regali più scelti per questa ricorrenza, preferiti da quasi un italiano su due, il 46%, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, con il 19%, a seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza. Sport, MotoGP, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio di Francia, lo spagnolo dell'Aprilia ha preceduto sul podio Bagnaia e Bezzecchi, Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta e il campione del mondo ha riportato una frattura ad un piede, oggi non sarà al via della gara lunga. Tennis, Jannik Sinner approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'austriaco Hofner 6-3-6-4, bene anche Kubolik che regola il francese Atman 7-6-6-3 e Bellucci che supera l'argentino Echeverry 5-2-6-2-6-3. Nel tabellone femminile eliminata Jasmine Paolini avanti Cozzaretto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 12.30.
3: RGM 24 ore di soli successi.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24. RGM, la radio di soli successi.

0: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento, Medio Oriente. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a 23 miglia a nord-est di Doha, in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. E resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Veniamo in Italia. La 97esima adunata nazionale degli alpini, riuniti nella storica città di Genova, rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al nostro paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella: sono, aggiunge, risorse preziose e contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive: voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport e calcio: tra mezz'ora riparte la 36esima di Serie A con Verona Como, alle 15 tocca Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20.45 San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis: sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contrapposto all'argentino Cerundolo, in serata Luciano Tardelli sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Jodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP: alle 14 al via Gran Premio di Francia, dalla Pol scatterà Bagnaia in una prima fila tutta italiana con Bezzecchi di Gian Antonio dopo il forfait di Marc Marquez, messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: L'informazione regionale di RGM Notizie torna alle 18.30, l'informazione nazionale di RGM News fra meno di un'ora.
3: Disco Service.
4: I nostri contatti per gli SMS 333-164-6678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24. Disco Service.
3: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678 per le mail rgm@trgmedia.it.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento, Medio Oriente. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a 23 miglia a nord-est di Doha, in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. E resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Veniamo in Italia, la 97esima adunata nazionale degli alpini riuniti nella storica città di Genova rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al nostro paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella, sono aggiunge risorse preziose e contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive: voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport e calcio: tra mezz'ora riparte la 36esima di Serie A con Verona Como, alle 15 tocca Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20.45 San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis: sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contrapposto all'argentino Cerundolo, in serata Luciano Tardelli sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Jodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP: alle 14 al via Gran Premio di Francia, della Polska Terabagnaia in una prima fila tutta italiana con Bezzecchi di Gian Antonio dopo il forfè di Marc Marquez, messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 14.30.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
1: Senza parole, la musica indimenticabile di RGM. Parole.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento, Medio Oriente. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a 23 miglia a nord-est di Doha in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. E resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Veniamo in Italia, alla 97esima adunata nazionale degli alpini riuniti nella storica città di Genova rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al nostro paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella, sono aggiunge risorse preziose, contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive: voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero è ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport e calcio: tra mezz'ora riparte la 36esima di Serie A con Verona-Como, alle 15 tocca Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20.45 San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis: sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contrapposto all'argentino Cerundolo, in serata Luciano Tardelli sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Yodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Coccioletto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP: alle 14 al via Gran Premio di Francia, dalla Polska Terabagnaia in una prima fila tutta italiana con Bezzecchi di Gian Antonio dopo il forfè di Marc Marquez messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 15.30.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Senza parole. La musica che ha reso indimenticabile RGM.

0: senza parole. La musica che ha reso indimenticabile RGM.
1: Stai ascoltando Senza Parole.

0: senza parole. La musica che ha reso indimenticabile RGM.
1: Avete ascoltato?
2: Senza
1: parole. La musica che ha reso indimenticabile RGM.
0: Senza parole.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RGM.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland.

0: ma sembrava reale. Mi bagnavo nel mare, però ne uscivo sporco. E giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna in altri.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento, Medio Oriente. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a 23 miglia a nord-est di Doha in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. E resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Veniamo in Italia, alla 97esima adunata nazionale degli alpini, riuniti nella storica città di Genova, rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al nostro paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella: sono, aggiunge, risorse preziose, contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive: voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai Vigili del Fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport e calcio: tra mezz'ora riparte la 36esima di Serie A con Verona Como, alle 15 tocca Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20:45 San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis: sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contrapposto all'argentino Cerundolo, in serata Luciano Tardelli sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Yodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP: alle 14 al via Gran Premio di Francia, dalla Polska Terabagnaia in una prima fila tutta italiana con Bezzecchi di Gian Antonio dopo il forfè di Marc Marquez, messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 16:30.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è

0: RGM News.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento, Medio Oriente. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a 23 miglia a nord-est di Doha in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. E resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Veniamo in Italia, alla 97esima adunata nazionale degli alpini riuniti nella storica città di Genova rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al nostro paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella, sono aggiunge risorse preziose, contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive, voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca, a diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero è ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport e calcio, tra mezz'ora riparte la 36esima di Serie A con Verona Como, alle 15 tocca Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20:45 San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis, sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contrapposto all'argentino Cerundolo, in serata Luciano Dardari sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Jodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP, alle 14 al via Gran Premio di Francia, dalla Polska Terabagnaia in una prima fila tutta italiana con Bezzecchi di Gian Antonio dopo il forfè di Marc Marquez, messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 17:30.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: se.
1: RGM, la radio di soli successi. RGM.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sono le 17:00.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo come contatti ad alto rischio e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. L'OMS però rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Cambiamo argomento, Medio Oriente. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile a 23 miglia a nord-est di Doha in Qatar, nel Golfo Persico. A bordo della nave si è sviluppato un piccolo incendio che è stato domato. Non vi sono stati feriti, non c'è alcun impatto ambientale. Intanto oltre 10 militanti di Hezbollah sono stati uccisi e circa 40 siti utilizzati dal gruppo terroristico colpiti da raid nel sud del Libano durante il fine settimana. E resta stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, con Washington ancora in attesa di una risposta da Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Veniamo in Italia. La 97esima adunata nazionale degli alpini, riuniti nella storica città di Genova, rinnova l'indissolubile legame che unisce le penne nere al nostro paese. Lo scrive in un messaggio il capo dello Stato Sergio Mattarella: sono, aggiunge, risorse preziose e contributo alla vita dell'intera comunità. Messaggio della Premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi scrive: voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme, a quelle che corrono tutto il giorno senza mai fermarsi, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili. Buona festa della mamma a tutte voi, per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo. La cronaca: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. L'alta colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza. Inizialmente si era parlato del ritrovamento del cadavere di una donna in una casa vicina, notizia poi smentita dai vigili del fuoco. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno al momento del trasporto in ospedale. Lo sport e calcio: tra mezz'ora riparte la 36esima di Serie A con Verona Como, alle 15 tocca Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa, alle 18 il Parma riceve la Roma, alle 20.45 San Siro il Milan attende l'Atalanta. Tennis: sesto giorno agli internazionali d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico, alle 15 Lorenzo Musetti contrapposto all'argentino Cerundolo, in serata Luciano Tardelli sfiderà lo statunitense Paul, mentre Arnaldi lo spagnolo Jodar. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la polacca Swiatek. MotoGP: alle 14 al via Gran Premio di Francia, della Polska Terabagnaia in una prima fila tutta italiana con Bezzecchi di Gian Antonio dopo il forfè di Marc Marquez, messo fuori gioco da una caduta durante la sprint race. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 18.30.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
2: RGM News. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha inviato tramite mediatori pakistani la sua risposta al memorandum statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA, che non fornisce dettagli, limitandosi a sottolineare che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati sarà incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione e avrà come focus la fine immediata della guerra e la sicurezza marittima. Le determinazioni della Repubblica Islamica sono attese a Washington, mentre il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che avviare colloqui non significa rendersi o ritirarsi. In corso a Granadiglia lo sbarco degli oltre 150 tra viaggiatori ed equipaggio della MV Onlus, a bordo della quale è stato riscontrato il focolaio di antivirus. Alla nave non è stato consentito l'attracco al porto e dunque le operazioni avvengono via mare con alcuni gommoni. I turisti spagnoli, ma anche francesi, britannici, turchi, olandesi, statunitensi e australiani, scortati da personale dell'unità emergenze, vengono portati sul molo, visitati e poi con autobus trasferiti direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati. Sono tutti asintomatici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni. Non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. E sono quattro gli italiani in quarantena tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria. Erano su un volo della KLM, dove è salita la hostess venuta in contatto con una donna, moglie del cosiddetto paziente zero della Onlus, contagiata e poi morta a Johannesburg. Anche loro sono asintomatici. Il Ministero della Salute fa sapere che non c'è alcun allarme. Il virus da escrementi di roditori è diverso dal Covid, seppur più letale, a basso contagio, ed evidenzia che la contagiosità sembra non essere in fase preclinica, ma al momento dei sintomi, e che la trasmissione è solo in piccola parte per via aerea e interumana. La cronaca italiana è accusato di tentato omicidio al quindicenne che ieri sera a Napoli ha coltellato un ragazzo di un anno più giovane davanti ad un locale nella centrale piazza municipio. L'aggressore è stato bloccato dai vigili urbani di pattuglia in zona, mentre il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Almeno tre le coltellate che l'hanno raggiunto l'addome. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Serie A, 36esima giornata, il Como centra la qualificazione europea vincendo nell'anticipo delle 12:30 a Verona. La squadra di Fabregas scavalca la Roma in campo dalle 18 a Parma e rimane in corsa anche per un posto in Champions. Nelle gare delle 15, Fiorentina-Genoa 0-0, la Cremonese batte il già retrocesso Pisa 3-0 e può ancora sperare di salvarsi. Alle 20:45 invece c'è Milan-Atalanta. MotoGP, Tris Aprilia al Gran Premio di Francia. Dopo la sprint Org Martin vince anche la gara lunga, sorpassando a tre giri dal termine il compagno di squadra Bezzecchi, fino a quel momento sempre in testa. Il 27enne riminese mantiene la leadership del mondiale con un solo punto di vantaggio sullo spagnolo. Terzo a Le Mans il giapponese Ogura con l'Aprilia Trakaus, Bagnaia con la Ducati fuori al 16esimo giro per una caduta quando era secondo. Ed era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
3: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 19:30.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: RGM, la radio di soli successi. RGM.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: RGM News.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Attesa a Washington la risposta sulle condizioni per porre fine alla guerra che l'Iran ha consegnato ai mediatori pakistani. L'agenzia di stampa IRNA sottolinea che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati sarà esclusivamente incentrata sulla cessazione dell'ostilità nella regione e avrà come focus la fine della guerra e la sicurezza marittima. Ma lo stretto di Hormuz, nonostante la tregua, è ancora teatro di attacchi. Stamane un cargo sudcoreano battente bandiera panamense è stato colpito da un proiettile non identificato. Una nave metaniera catariota diretta in Pakistan è riuscita invece a passare. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che avviare colloqui non significa arrendersi o ritirarsi. Quasi completato a Granadia lo sbarco di viaggiatori ed equipaggio della MV Ondius, a bordo della quale è stato riscontrato il focolaio di antivirus. I turisti vengono portati sul molo, visitati e poi con autobus trasferiti direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. Sono tutti asintomatici. L'OMS consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. 4 gli italiani in quarantena tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria erano su di un volo KLM, dove è salita la hostess venuta in contatto con una donna, moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, contagiata e poi morta a Johannesburg. Anche loro sono asintomatici. La guerra in Ucraina. Ieri Putin ha affermato di ritenere sia vicina alla conclusione e di essere pronto a dialogare con l'Europa, magari con l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Oggi invece il portavoce del Cremlino Peskov fa mezzo passo indietro. L'operazione militare speciale afferma si concluderà con una vittoria. Russia e Ucraina si accusano reciprocamente di violare la tregua in vigore che termina domani. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner attesi a Mosca per colloqui. I fatti di casa nostra. Sta bene la 53enne operata stamane a Napoli per estrarre dall'addome le forbici lasciate dal chirurgo di una clinica privata in un precedente intervento. La donna, che dopo mesi accusava forti dolori, ha fatto l'incredibile scoperta attraverso un attack e ha presentato denuncia, lamentando anche pressioni dal medico e da sua moglie perché non si rivolgesse altrove per rimuovere l'oggetto. La paziente sarà assistita dalla Fondazione Domenico Caliendo. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. La 36esima giornata di Serie A rilancia le ambizioni Champions dei Como, che passa 1-0 a Verona e guarda la Roma impegnata dalle 18 a Parma. Nelle gare delle 15, Fiorentina-Genoa 0-0 e Viola Salvi. La Cremonese batte il già retrocesso Pisa 3-0 e può ancora sperare di salvarsi. Alle 20:45 invece in campo ci saranno Milan e Atalanta. Per la MotoGP, Jorge Martin su Aprilia vince il Gran Premio di Francia, sorpassando a 3 giri dal termine il compagno di squadra Bezzecchi, fino a quel momento sempre in testa. Il riminese mantiene la leadership del mondiale con un solo punto di vantaggio sullo spagnolo Bagnaia, con la Ducati fuori al 16° giro per una caduta quando era secondo. E chiudiamo con il tennis. Lorenzo Musetti approda agli ottavi degli internazionali d'Italia, battendo l'argentino Cerundolo 7-6-6-4. Da poco in campo Luciano Darderi e l'americano Paul. Stasera Matteo Arnaldi affronta lo spagnolo Jodar. Tra le ragazze, Elisabetta Cocciaretto prova l'impresa contro la polacca Swiatek, ex numero uno del mondo. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
0: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 20:30.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio, non darò soddisfazione ancora alla tua

0: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News. Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Attesa a Washington la risposta sulle condizioni per porre fine alla guerra che l'Iran ha consegnato ai mediatori pakistani. L'agenzia di stampa IRNA sottolinea che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati sarà esclusivamente incentrata sulla cessazione delle ostilità nella regione e avrà come focus la fine della guerra e la sicurezza marittima. Ma lo stretto di Hormuz, nonostante la tregua, è ancora teatro di attacchi. Stamane un cargo sudcoreano battente bandiera panamense è stato colpito da un proiettile non identificato. Una nave metaniera catariota diretta in Pakistan è riuscita invece a passare. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che avviare colloqui non significa arrendersi o ritirarsi. Quasi completato a Granadia lo sbarco di viaggiatori ed equipaggio della MV Ondius, a bordo della quale è stato riscontrato il focolaio di antivirus. I turisti vengono portati sul molo, visitati e poi con autobus trasferiti direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati con aerei inviati dai paesi d'origine. Sono tutti asintomatici. L'OMS consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. 4 gli italiani in quarantena tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria erano su di un volo KLM, dove è salita la hostess venuta in contatto con una donna, moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, contagiata e poi morta a Johannesburg. Anche loro sono asintomatici. La guerra in Ucraina. Ieri Putin ha affermato di ritenere sia vicina alla conclusione e di essere pronto a dialogare con l'Europa, magari con l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Oggi invece il portavoce del Cremlino Peskov fa mezzo passo indietro. L'operazione militare speciale afferma si concluderà con una vittoria. Russia e Ucraina si accusano reciprocamente di violare la tregua in vigore che termina domani. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner attesi a Mosca per colloqui. I fatti di casa nostra. Sta bene la 53enne operata stamane a Napoli per estrarre dall'addome le forbici lasciate dal chirurgo di una clinica privata in un precedente intervento. La donna, che dopo mesi accusava forti dolori, ha fatto l'incredibile scoperta attraverso un attack e ha presentato denuncia, lamentando anche pressioni dal medico e da sua moglie perché non si rivolgesse altrove per rimuovere l'oggetto. La paziente sarà assistita dalla Fondazione Domenico Caliendo. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal calcio. La 36esima giornata di Serie A rilancia le ambizioni Champions dei Como, che passa 1-0 a Verona e guarda la Roma impegnata dalle 18 a Parma. Nelle gare delle 15 Fiorentina-Genoa 0-0 e Viola Salvi. La Cremonese batte il già retrocesso Pisa 3-0 e può ancora sperare di salvarsi. Alle 20:45 invece in campo ci saranno Milan e Atalanta. Per la MotoGP, Jorge Martin su Aprilia vince il Gran Premio di Francia, sorpassando a 3 giri dal termine il compagno di squadra Bezzecchi, fino a quel momento sempre in testa. Il riminese mantiene la leadership del mondiale con un solo punto di vantaggio sullo spagnolo Bagnaia, con la Ducati fuori al 16esimo giro per una caduta quando era secondo. E chiudiamo con il tennis. Lorenzo Musetti approda agli ottavi degli internazionali d'Italia, battendo l'argentino Cerundolo 7-6-6-4. Da poco in campo Luciano Darderi e l'americano Paul. Stasera Matteo Arnaldi affronta lo spagnolo Jodar. Tra le ragazze, Elisabetta Cocciaretto prova l'impresa contro la polacca Swiatek, ex numero uno del mondo. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 21 e 0 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Da questo momento su RGM comincia
4: Je t'aime.
3: Selezioni a tutte emozioni. A cura di
4: Jacqueline Renoir.
3: Je t'aime.
4: Je t'aime.

RGM sta suonando Je t'aime. Je t'aime. Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore. Je t'aime.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
1: Ogni sera su RGM l'avventura del tuo cuore, selezionata da Jacques.

0: Je t'aime.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: L'immagine nascosti tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
4: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
0: Je t'aime.
1: RGM in radia. Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. Solo il cuore parla.
0: Je t'aime.

se qualcosa resta, sarà per te. E se un sogno resta

0: sarà. Sarà per te.
1: RGM irradia Je t'aime.
2: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione.
2: Tutta emozione.

0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Su RGM, l'avventura del tuo cuore, selezionata da Jacqueline Renoir.
0: Dal cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
3: Je t'aime.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
3: Je t'aime.
1: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

avessi chiesto mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

0: t'aime.
1: RGM Irradia. Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. Solo il cuore parla.
0: Je t'aime.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Je t'aime. L'amore dura più a lungo. Su RGM.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

0: Je t'aime.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.

0: t'aime.
1: RGM Irradia. Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. Solo il cuore parla.
0: Je t'aime.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

0: Je t'aime.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Je t'aime.
3: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. A cura di Jacqueline Renoir.
2: Jacqueline Renoir.
3: Je t'aime. Solo su RGM.

tutto procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Su RGM, l'avventura del tuo cuore. Selezionata da Jacqueline Renoir. Don't close

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

0: Jet Jane.
1: Ogni sera su RGM l'avventura del tuo cuore, selezionata da Jacqueline Renoir. Je t'aime.

0: Je t'aime.
1: RGM Irradia. Je t'aime.
0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. Solo il cuore parla.
0: Je t'aime.
1: RGM ha presentato
0: Je t'aime.
1: Selezioni a tutta emozione. A cura di
0: Jacqueline Renoir.
1: L'avventura del tuo cuore torna domani sera. Solo su RGM.

0: Rock it up.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGN. Benvenuti, questa è la notte di RGN.

0: Le note di notte con RGM.
1: Ho ipotecato tutto, il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio, il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione, di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio.

0: Sei insieme a In una notte così sei con RGM.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

Questa è la storia di una rapina di poco più di 100 anni fa, quando l'America era bambina. Era un giocattolo di paese, dove la vita era una scommessa, ci si moriva una volta al mese. I banditi erano in 3, cavalcavano in fila indiana, venivano dritti da Santa Fe.